궁금한 거지냐 Chegadara Me mirceu niha Tuito un calva mercet Dai cirato